0: Es una salva de palmas al grupo Talian Toquetín de la Italia. Un coisi le compagno del propio nome, ¿no? Toquetín. Né? Gemo la Iraci, Gemo il Claudino, il Geppe e la Maria, che rappresenta il gruppo italiano. E mi vanti di tutto dirgli che no antri siamo un'altra volta qua do restaurante Sabor Gaúcho do Fenilto e da Marlene. É que ele promete de far na surpresa e quei que vem qua participar, grazie a Valtri tutti. E saludemo anche aquele altri companheiro del grupo que nós é mia qua, ma que é casa e escolta no antre. Especialmente Lermes Miotto, né? Que sempre, senza aspettar, ma acontece qualche roba que nessuno de noantri volemo. Ma un saluto per ti, Hermes, anche alla Toparona e Pimpianin de Movanti, no? Grazie anche al nostro compagno Fenil Bar e a Marlene, compagni nostri, no? Buonasera del Masero, buonasera a Iraci.
1: Buonasera.

0: história de Iraci.
1: Buonasera Claudino.
2: Buonasera Maziero, buonasera a tutti, quelli che qua e quelli che casa che ascoltano, buonasera a tutti.
1: Buonasera Geppe.
3: Buonasera di Geppe, allora tutti quelli che qua e quelli che ascolta a casa.
1: Anche alla Maria.
4: Buonasera da Maria a tutti quelli che qua e quelli che di casa. E un buon finale di settimana a tutti. Ascolte che siamo solo in 3-4.
1: Ma che rappresenta tutti, no? E anche abbiamo il suonatore, vuol dire, la formagine che accompagna il gruppo. E a, oppa,
2: buonasera anche a me, allora.
1: E buonasera anche alla mistura che la registra tutto che viene davanti, no? Fin le formiche che viene. O Claudir e a Bianca e se qua anche lui e che ha finito dei lavori adesso non ha niente da fare e se venisse venire qua anche con noi. Andiamo avanti con un'altra musichetta.
3: Allora Masiero, non ti volevo presegue che la musica qua il nostro presidente che si dice qua che ha sofferto un accidente, grazie a Dio si ha recuperato e nel vecchio casa di ascoltarmi davanti ora la musica qua che mandiamo a Erme e sopra meglio.
1: E allora cosa che valte cantare?
3: Allora cantiamo che belle gambette.
1: E allora

0: Beleza. Obrigado. La bella la Valfosso abbiamo fatto. E dirgli a Valtri che sabato che vem, sabato che vem, noi siamo a quarta comunità di Jacutinga con Galinhada. E tutti quei che vuol, che può andare insieme con noi, restiamo contenti per Valtri essere insieme con noi sabato che vem. Allora tutti te convidare. Andiamo avanti. Fema un'altra musichetta, allora.
1: Adesso cantiamo e offriamo tutta questa musichetta qua, allora, per il gruppo Bella America. Il ritorno.
0: E allora?
1: Zosca.